0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle.

In the jungle.

In the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle.

0: Roma.
1: Sempre più tua, sempre più super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3:40.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita, stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino, e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure no.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6:30.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La festa appena cominciata.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 17 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica!
6: I tuoi amici!
5: È Radio Super!
7: Sono le 8 e 30 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 9:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

pianta sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super!

mi disse: prendi un

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vederlo, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

tu, tu stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 10 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Un'attesa pari a

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
10: 030 97 19 700.

Eccoci presenti, anzi direi oggi presentissimi, perché vi dirò, si è ulteriormente rinfrescata la temperatura e io che solitamente dormivo in mutande, due sere fa ho aggiunto la maglietta e ieri sera anche il lenzuolino e stamattina quasi quasi andavo a cercare anche il copertino, ma non per la pigrizia. Mi sono alzato alle 6:30, il mio solito rito della moca di caffè, poi sono andato a fare benzina, a portare via lo sporco differenziato, ho dato un'occhiata al bar nel bermi il mio cappuccino, ai giornali per vedere un po' cosa succede, perché ieri qualcuno, è vero, ci ha mosso un'accusa che siamo un po' delle oche giulive, perché non parliamo mai dei problemi che ci sono in realtà nel mondo, e grazie a Dio ho avuto tutto il vostro sostegno e per questo vi ringrazio, perché se volevo fare quarto grado facevo quarto grado, invece ho fatto il Giorgio Conti Show, che è basato sui sentimenti che purtroppo molti si stanno dimenticando. Noi li rispolveriamo e io sono orgoglioso di tutti quanti voi che peraltro ieri mi avete difeso a spada tratta anche sui social, grazie di cuore. Insieme dalle 12 alle 14 sul canale 787, ma poi non lo so, stamattina mi sento carico, anche perché ho speso più di 2 ore ad andare a cercare dei brani belli, perché me, particolari, ma soprattutto tutti i brani che non ho nel computer, quindi sarà tutta una mattinata fatta con i CD del Giorgio Conti. L'unica roba che dovrò chiacchierare un po', perché con una mano dovrò cambiare di volta in volta, ma ci riusciremo. Ho provato, ho fatto dei giochi di magia. Mi mancheranno e non mancheranno affatto le vostre telefonate, ne ho terribilmente bisogno per collaborare a questo programma, per raccontarmi quello che volete. Il numero magico lo conoscete, sempre quello, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Ci saranno naturalmente i nostri sponsor, guai se mancassero, e soprattutto la nostra buona musica. Per me è buona, dopo non lo so, ognuno ha i suoi gusti. Bene, partiamo con questa. Sono le 20, loro dicono. No, per noi sono le 12 e 6 minuti primi. Buon ascolto. Benvenuti a bordo del Giorgio Conti Show. Buon viaggio!

0: Correva l'anno 1995 quando la casa discografica ci mandò un campione alle radio più importanti di questo disco, completamente bianco, non c'era scritto niente, e tutti gridammo al miracolo perché sembrava che Lucio Battisti fosse uscito dal suo silenzio per regalarci un nuovo disco. In realtà poi scoprimmo che si chiamavano Audio 2, però la somiglianza alla musica, alla ritmica, alla voce di Lucio Battisti era veramente grande, e il disco ebbe effettivamente poi un grandissimo successo. Mi sono dimenticato di dirvi che naturalmente siamo anche oggi in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, in festa per la festa delle contrade fino a domenica, quindi qui ogni sera, ragazzi miei, c'è vita, e che trasmettiamo dallo studio, dal mio piccolo studio ovale, circondato dai miei ricordi. E sul canale 787, lo sapete benissimo, ricordo il numero di telefono per chi vuole contribuire a portare della linfa, della benzina, perché questa macchina viaggi veloce anche oggi, perché sapete che ho bisogno di voi, 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, pronto!
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, abbiamo il nostro addetto stampa da Polaveno che ci racconta le ultime novità del Palio.
1: Esattamente.
0: Vai.
1: Allora, per come riguarda il calcio, è stato vinto dalla contrada della Fontana, cioè la contrada della piazza.
0: E la Fontana.
1: Invece, sì, invece per la Briscola,
0: sì,
1: è stato vinto dalla contrada Arancione, cioè la mia contrada.
0: Bene, stasera io so che però, oltre alle varie, c'è anche un gruppo musicale.
1: Esattamente, che sarebbe la band di mio cugino.
0: Che fanno della musica rock, mi pare.
1: Sì, fanno un po' di tutto.
0: Sì, un fritto rock, misto.
1: Ti fanno anche qualcosa di Vasco, fanno un po' di tutto.
0: Buono, questo a che ora per il pubblico che magari volesse salire, allora, proprio per quello?
1: Per te?
0: Io penso intorno alle 21.30.
1: 21.30, esattamente.
0: Vedi, so tutto a memoria oramai.
1: Sì. Andiamo tutti e due a memoria.
0: Per cui
1: e
0: via,
1: poi,
0: via. E poi?
1: Volevo fare tanti auguri alla mia cugina Mayra.
0: Mayra, che non è di Mairano, no?
1: No, di, no, di non è di Mairano.
0: Non è di dov'è? Di qui di Polaveno?
1: È di Marmentino. Ma, Marmentino,
0: ah, quella di Marmentino.
1: Esattamente.
0: Mayra, quanti ne fa?
1: Ne fa, oddio, aspetta.
0: Niente, non si chiedono mai l'età di una donna, no, non diciamolo. Ne fa tot, perfetto. Mayra, auguri anche da tutti noi. Poi?
1: Esattamente.
0: C'è un'altra?
1: Poi, una mia cara migliore amica,
0: sì?
1: Che si chiama Marta.
0: Ma meglio Marta che morta, comunque, effettivamente.
1: Sì. Questa mia cugina Mayra,
0: sì?
1: È nominata Chip, perché io e lei siamo inseparabili, siamo Chip e Chop.
0: Chip e Chop, e l'altra tua amica va da via i Chap, no?
1: No, dai.
0: Allora me la saluti, e anche la tua amica, che so benissimo chi è, e mandi un grande abbraccio da parte mia a entrambe e tanti auguri da tutta la nostra famiglia. Corrispondente, noi ci sentiamo puntuali domani, vero?
1: Esattamente.
0: Così mi racconterai tutto. Grazie mille per la collaborazione. Buona anche giornata, te. Buon lavoro, e stasera vengo a sentire il rock, ok?
1: Bravo.
0: Ci vediamo. Ciao.

0: Ah, la vita, di cosa più importante c'è nel mondo? Lo diceva in inglese, nella versione originale, la grande voce di Shirley Bassey, e qui siamo andati indietro nel tempo, ma ragazzi miei, ha una potenza questa canzone veramente, veramente bella, veramente bella. Dunque...
1: messaggio promozionale.
0: Onde non perdere tempo, iniziamo subito a salutare lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, la GFP RAC, che si trova in Polaveno, uno dei fiori all'occhiello, un'azienda per quanto riguarda il nostro comune, perché è una tra le 5 più quotate in Italia nel suo settore, e non solo in Italia ma in tutta Europa. E che cosa produce? È specializzata ovviamente nelle componenti meccaniche per l'elettronica, dai famosi rack 19, ve li ricordate, ai vari cassettini. Nicola, in un'ampia intervista che trovate sul sito, vi racconta un po' cosa fa l'azienda. È già intervenuto 3 volte nel nostro programma, e io spero entro la fine del mese, anzi sicuramente, di portarvelo ancora qua per farvi gli auguri di buone vacanze e di parlare della sua azienda. Io vi consiglio come sempre di scaricare il sito, di andare a aprire il sito, vedere tutti i vari reparti di lavorazione, le varie tecnologie applicate, vedere questa simpatica intervista che Nicola ha rilasciato, e vedere tutti i prodotti che da lì escono ogni giorno per l'Italia e per l'Europa. Da parte mia non mi rimane che ricordare l'indirizzo: GFP RAC, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno, in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. E come sempre al mio amico Andrea, scusate, Nicola Palini, mando un abbraccio enorme, enorme, enorme.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Lui era il grande Franco Tozzi, perché i Tozzi, non quelli di pane, sono due, questo è quello meno famoso, però quando fece questa canzone intitolata I tuoi occhi verdi negli anni 60, dobbiamo dire che riscose un grande successo, per cui noi l'abbiamo riproposta molto molto volentieri. A proposito di occhi verdi,
1: messaggio promozionale.
0: Per tutti i tipi di occhi, per tutti i colori degli occhi, gli occhiali perfetti sono solo da Ottica Zanetti. E quando vi parlo di Ottica Zanetti, vi parlo di un'azienda presente da 60 anni che ha ricevuto degli attestati internazionali per la sua grande professionalità. Anche qui il continuo rinnovamento delle tecnologie e dei macchinari fanno sì che oggi, con un semplice test visivo computerizzato, nel giro di pochi minuti l'amico Zanetti vi offre quella che è l'immagine reale dei vostri due occhi, con relativi problemi, problematiche e naturalmente, se così non fosse, anche le soluzioni che vi propone. Naturalmente ci sono lenti per tutti i tipi, lenti a contatto, mi raccomando, importanti anche gli occhiali da sole, scontati ancora per qualche giorno dal 20 al 50%, sono importanti anche quelli, perché contengono anche quelli il filtro che vi protegge dai raggi UVA, che sono dannosissimi per gli occhi, non solo per chi ha gli occhi chiari, mentre quelli che comprate dal Vucumpra in spiaggia sicuramente questo filtro non ce l'ha. E allora regalatevi una visita di controllo, gli occhi sono importanti, che siano verdi, azzurri, marroni, verdi, non importa, l'importante è rivolgersi a degli esperti. Ottica Zanetti in via Campo 72 a Iseo, con telefono 030 98 22 020, e l'altro negozio in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085. Per cui lo slogan lo conoscete benissimo: occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Ed ora attenzione, le mani, andiamo in discoteca a ballare, D-I-S-E-O, ovvero sia disco, 351 40 41 42 3, se volete scendere in pista con me, aspetto le vostre chiamate, bella giornata di sole, luglio col bene che ti voglio si sta avviando lentamente ma progressivamente verso la fine.

ISO, ovvero sia disco. Oggi vi abbiamo portato tutti a fare un salto in discoteca. Raramente io metto dei brani disco, ma quando uno è così allegro e così gioviale e odora già di weekend che si avvicina domani, e peraltro ogni weekend che arriva sono sempre più le persone che partono per le vacanze. Oggi 23 luglio, col bene che ti voglio, è 204esimo giorno del calendario gregoriano il nostro. Chi è nato oggi è intraprendente e riflessivo, con una forte capacità di affrontare le sfide con determinata lucidità. E per quanto riguarda il proverbio del giorno, per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato. Vabbè, io vi dico quello che ne non so. Sicuramente i viticoltori ne sapranno qualcosa in più. Da parte mia, ritorno a questa cosa bellissima che è la vita, della quale penso siamo tutti innamorati, indipendentemente dal colore della pelle, della religione. Io sfido chiunque a non amare la propria vita. Anche perché io guardo sempre oltre le apparenze, oltre le parole, oltre le nuvole, per trovare qualche cosa in più, perché è bello credere in qualche cosa. Puoi credere in una religione, puoi credere in un valore, ma sicuramente devi credere nell'amore, devi credere nei valori delle persone, devi credere nelle persone e devi credere ovviamente nell'amore. E allora, con la speranza che tutti abbiano qualcosa in cui credere e aggrapparsi anche nei momenti più giù, io vi offro un delicatissimo Gianni Morandi, perché anche lui dice: è meglio credere.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sicuramente tutti ricorderete la versione, quella diciamo più nota, quella dei Santa Esmeralda, però la canzone è molto molto vecchia. Questa era una versione molto molto particolare del grande Joe Cocker, inconfondibile naturalmente la sua timbrica di voce. Adesso vi voglio parlare di un episodio, no? Ah, c'è il telefono, perfetto, un attimino che arrivo. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Carla.
0: Carla, allora, già che sei in linea, hai fatto fatica a prendere la linea?
1: No.
0: Ecco, perché da mezz'ora il cretino continua a fargli scherzi.
1: Ah.
0: E a occupare la linea. Ecco, basta. Apro e chiudo.
1: No, il primo colpo l'ho presa.
0: Ecco,
1: no,
0: meno male. E speriamo che il cretino debba andare a lavorare, glielo auguro.
1: Ah, sì, ecco. Non solo lavorare, mandalo in altro paese.
0: Ah, lo mando a Cancun, in Messico.
1: In bicicletta,
0: esatto.
1: In bicicletta, con l'ombrello aperto.
0: Come sta la mia Carla?
1: Non sto mica male, dai, non mi lamento, però ieri sera ho scoperto una cosa che mi piace poco, Giorgio.
0: Cioè?
1: E non è la prima volta, è per quel niente, io sono molto metodica, alla mia ora prendo la medicina, alla mia ora vado in bagno, l'altro niente, l'orario solito, perché prima delle 11 non vado mai a letto.
0: Brava.
1: E vado in bagno, mi spoglio, mi lavo, faccio tutto quello che devo fare e poi, invece di infilare il pigiama, mi sono rivestita un'altra volta.
0: Dove volevi andare?
1: Comincio a invecchiare, Giorgio.
0: Allora,
1: comincio a invecchiare anche perché un po' di tempo fa ho fatto ridere il nostro Mario Gregorio, che lui si ride, però non ha un ridacchiano, ecco.
0: Certo.
1: E niente.
0: No, lui rispetto a me è molto più serioso, però guarda.
1: Sì, beh, insomma, ognuno di noi.
0: Però guarda che
1: i nostri istinti. Insomma,
0: però guarda che nell'amicizia noi ne abbiamo combinate parecchie, ovviamente al di fuori dell'ambiente di lavoro.
1: Bravo.
0: Però ce le teniamo.
1: Ascolta,
0: per noi.
1: Ascolta, Giorgio mi dice cosa hai combinato. Ho detto, sai cosa ho combinato? Niente, tutte le notte per bisogni corporali,
0: esatto.
1: Mi alzo, vado in bagno, eccetera, eccetera. E poi di solito vengo in cucina, bevo un goccio d'acqua, sai, la gola un po' così, faccio due o tre giri intorno al tavolo e poi vado a letto. Niente, ho detto, faccio due giri o tre intorno al tavolo, mi sento legare le gambe, oddio cosa mi è successo. Sai cosa mi è successo?
0: Dimmi.
1: Ho chiuso nell'elastico delle mutande la fine del rotolo della carta igienica.
0: Scusami.
1: E poi ho girato intorno al tavolo, ho legato per tre volte tutte e quattro le gambe.
0: Allora, avrei voluto filmarti e mandarti a Blob. Saresti stato...
1: No, mi piaceva fare un filmato e farlo
0: esatto,
1: vedere.
0: Esatto, qua. Sarebbe impazzita l'Italia.
1: È una comica vissuta, una comica vera. Niente, cosa ho fatto? Pian piano loro mi spiaceva tagliare e buttare via tutto.
0: Certo.
1: E poi era nuovo il rotolo anche.
0: E quindi l'hai raccolto e riavvolto a mano, per forza.
1: C'era di abbondanza, ecco. Facciamo una risatina.
0: Allora Carla, com'è possibile non adorarti?
1: No, dai.
0: No, perché ti... non è quello.
1: Mario, sono fatta così.
0: Io ti ammiro perché a 97 anni hai ancora la voglia di giocare con la vita ed è la cosa più bella.
1: Sì, quello
0: ecco.
1: È vero.
0: Mantienila più a lungo che puoi.
1: Ti dico una cosa, dopo ti lascio. Io purtroppo ho cominciato 40 anni a soffrire della schiena,
0: sì.
1: Altra spondilosi deformante, infatti il mio fisico ha perso molto con la deformazione.
0: Certo.
1: Un po', insomma, sto in piedi, vado, faccio tutto per quello. Niente. E allora ho cominciato presto ad andare a fare le cure termali. Alle cure termali, il primo anno che sono andata, mi sono fatta subito un sacco di amici.
0: Ci credo.
1: di amiche, più che tutto, di amiche, e della Sardegna, della Sicilia e così. Eravamo in 12 o 13, infatti uscivamo tutte le sere a prendere il gelato, il piano bar e questo e quello. E niente, cosa succede? Che ci davamo all'ultimo giorno della cura, ci davamo l'appuntamento all'anno a venire, lo stesso turno,
0: okay.
1: In modo che Giorgio per 30 ci siamo trovate, per tre, qualcuno poverina adesso non lo so perché sono passati oramai 20 anni e non so se ci sono delle superstiti come me.
0: Delle superstiti.
1: Beh, però ecco, magari tutte no, non credo. Comunque, se vieni tu ci vengo anch'io, se no non... Guarda, faceva la tavolata di tutte noi, 12-13, unica là in sala da pranzo. Era una meraviglia, passavo 15 giorni l'anno, guarda, spensierata, la mia amica del piano bar mi faceva cantare che c'era il tastierista, c'era il tastiere, eccetera. Insomma, ho passato... 30 anni ci siamo trovati.
0: Caspita, è mezza vita, davvero.
1: Sì, io ricordo con tanta nostalgia questo periodo, davvero.
0: Però io ti ringrazio perché ogni tua telefonata ci offri uno spezzone della tua vita, ti apri molto.
1: Sì, ho detto che potevo scrivere un libro, ho sbagliato, dovevo farlo, c'era anche chi si occupava di stamparlo.
0: Ma
1: di
0: fai farlo. Così, anziché scriverlo ogni giorno, ne fai una pagina in diretta qua, come questa che hai appena detto.
1: Lo so. Giorgio, i miei occhi adesso scrivere non ce la faccio più.
0: No, ma a memoria, come mi hai raccontato oggi questi vari episodi molto belli, io ti aspetto sempre qua.
1: Oppure dovrei avere quei registratori a rotolo, sai?
0: Ah, sì.
1: Registrare qualcosa, ce l'ho ancora in soffitta, ce l'ho ancora io.
0: È un pezzo da museo, mi raccomando.
1: Ma prima di andarmene può darsi che qualcosa faccia,
0: Vediamo.
1: Perché da me si aspettarsi.
0: Mai dire mai. Lo sai che domani è un altro
1: scusami
0: giorno.
1: La chiacchierata.
0: Sempre Giorgio. Piacevole. E ricordati, domani
1: un abbraccio,
0: domani
1: ciao.
0: Un altro giorno e si vedrà. Ciao Carla.
1: Ciao.
0: Ciao.

La grande positività di Ornella Vanoni, la quale dice domani è un altro giorno e si vedrà. Effettivamente è vero, bisogna sempre credere nel domani, perché quello che non è mai accaduto fino ad oggi potrebbe accadere domani. Ci sono dei traguardi importanti da ricordare. Ovviamente ognuno di voi ha i propri traguardi importanti. Io, per esempio, con un po' di orgoglio, ho i miei 40 anni di carriera e devo dirvi una cosa. Sono tanti, lo so, sono tanti, ma che volete che vi dica? Li ho amati e continuo a amarli. 40 anni sono fatti di tantissimi giorni, giorni felici, giorni più impegnativi, sogni realizzati, cambiamenti, emozioni, traguardi e momenti vissuti in silenzio. E quando mi fermo a guardare tutta la gente che ho incontrato nel mondo, mi accorgo quanto ognuno di voi sia stato importante per averli condivisi con me. E questo vale anche per voi, che anche se non vi incontro col corpo, vi incontro quotidianamente con la voce. Abbiamo costruito una famiglia, abbiamo visto passare il tempo senza smettere di guardarci negli occhi, abbiamo imparato che un legame vero non si misura nelle grandi parole, ma dalla capacità di esserci ogni giorno con semplicità e rispetto. Oggi voglio semplicemente dire grazie a tutti voi per questi anni vissuti insieme, per la vostra presenza in giro per il mondo, per la forza, per il vostro sorriso, per tutte quelle piccole attenzioni che senza fare rumore hanno reso straordinario il mio cammino. Grazie a tutti di cuore dal vostro Giorgio Conti, che vi vuole infinitamente bene.

0: siamo... Pronto, pronto, pronto, pronto!
1: Pronto, anch'io ti voglio infinitamente bene, tanto, tanto, tanto.
0: E tu non sai quanto ti voglia, perché sei riuscita a entrare tra una telefonata e l'altra del famoso cretino che continua a occupare le linee.
1: Continua quello lì,
0: ecco. Siamo degli cretino e degli poco. Io, guarda, non sono terrorista, mi auguro che gli scoppi la cornetta nell'orecchio, basta.
1: Insomma, che qualcuno...

0: mostrargli qualche filo che ha in giro.
1: Esatto. Allora, comunque, hai qualche referto oggi?
0: Sì, volevo dirti che sono andata dall'oculista.
1: Sì?
0: Ma bravo, bravo e bravo. E è a Garda.
1: Sì?
0: Così almeno mi hanno chiamato. E a Garda ti chiamerò un'altra volta, Giorgio.
1: Va bene, vai tranquilla. Grazie per la bella notizia. Ciao Carla.
0: Sì, ciao, ciao.
1: Sì. Ciao Lucien, scusa.

0: Amici, like Sunday morning, pronto?
1: Prontissima, buongiorno. Ma... buongiorno, sono Latte Maya Ben.
0: Ma Maya tanto.
1: Sì, Latte operaia.
0: Sì.
1: E oggi dipendente dell'INPS. Sì.
0: Senti, Ape, come stai?
1: Beh, come mi trovi?
0: Ma ti trovo in ottima forma, direi.
1: Ecco.
0: Ti trovo col sorriso.
1: Certo.
0: E sempre positiva.
1: Sentendo anche questa persona, non do un termine.
0: Il cretino?
1: Sai, ha fatto tanto male il fatto di ascoltare i consigli di qualcuno. Mi hanno detto, quando ti dicono cose sgradevoli, mettitele tutte sul fondo schiena.
0: Esatto.
1: Sul fondo schiena. Ma sono diventata una mongolfiera.
0: Hai immagazzinato troppa roba.
1: Questi personaggi vogliono salire sulla mongolfiera. Le faccio fare il giro del mondo.
0: Guarda, sei una favola. Sei una favola. Purtroppo tu sai che la mamma degli ignoranti è sempre incinta e noi non possiamo farci niente.
1: Okay. Mamma mia, ma sono persone infelici davvero, perché chi non soffre nella vita, chi gioisce, ma mettere addosso agli altri tutte le sue magagne.
0: No, è una persona frustrata. E se pensa di farmi un dispetto, nel senso che se io non ho le telefonate, non riesco ad arrivare alle due, si sbaglia di grosso, perché ho alle spalle un'enciclopedia di vita che potrei fare 20 ore di programma raccontandovi cose nuove. Mi spiace perché voi non trovate la linea libera, basta.
1: No, sai cosa c'è? Che per esempio io trasgredisco a ciò che è stato detto, perché una telefonata a settimana, però è più forte di me il desiderio.
0: Guarda, io lo dico a te, e se all'ascolto lo dico anche a Rita: quando vi assale questa voglia è perché avete voglia di comunicare, non di raccontare. Sì. E chiamate, non fatevi questi problemi. Sì. Tranquilli. Sì. Almeno lasciate meno spazio al cretino di rompere le scatole.
1: Mamma mia, un abbraccio a Carla.
0: Ah, beh, lei è sempre in forma.
1: Mamma, ecco, queste sono cose da invidiare.
0: Esatto, esatto. È una tirata d'orecchie alla Lucia. È una tirata d'orecchie alla Lucia, perché ieri piangevo, domani devo andare. Ho detto, piangi quando sai qualcosa. Oggi era tutta sorridente, perché mai fasciarsi il piede prima che faccia male, vero?
1: Certo. Mamma mia, guarda che avevo 36 anni quando mi hanno detto, il quarto bambino che avevo aveva 4 mesi, era appena morto mio papà, un dispiacere dopo l'altro, e mi hanno detto che avrei rischiato la sedia a rotelle per
0: caspita.
1: A 36 anni ho incominciato ad amare veramente la vita, perché quando sono uscita dal civile, sono sincera, mi sono vista il Monte Maddalena cadermi addosso.
0: E beh, ci credo.
1: Eppure ho avuto ancora una figlia a 40 anni, guarda.
0: Guarda, l'ernia al disco pensavo fosse una malattia dei DJ, invece
1: niente,
0: no.
1: Non sono andata da un pranoterapeuta che era chiamato ai tempi qua a Borgo Sotollo.
0: Okay.
1: Il guaritore, il santone, dico la verità, quando ha visto tutta la documentazione mi ha detto, guarda, non fare l'intervento, non fare la lombale, perché la lombale mi rovina, le sue parole, insomma.
0: Certo,
1: così,
0: certo.
1: Io che ero già molto scettica, e praticamente tu devi seguire determinate cose, perché anche nei movimenti non puoi più, certo, metterti a spostare i mobili come
0: ovvio
1: facevo.
0: ovvio.
1: Sì, spostavo i mobili in cucina come niente fosse, e niente, non lo puoi più fare, avevo una gamba paralizzata. Beh, ti dico la verità, che non lo so. Lui mi ha detto, i miracoli li fa solo quello lassù.
0: Là sopra, sì.
1: E guarda, io ti dico la verità, 2 o 3 volte questa persona, che ringrazio, ma veramente la porto nel cuore, perché mi ha salvato veramente la vita.
0: Ci credo.
1: E lui mi ha sempre detto che non era merito suo, per amor del cielo, ma venivano persone da tutto, guarda, da tutta Italia, c'era sempre... guarda, mi sono trovata molto bene. Molto
0: merito o non merito, la riconoscenza è una cosa fondamentale, per cui fai bene a riconoscergli, diciamo, sì, parte della tua rinascita.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Purtroppo qualche volta però trasgredisco ai consigli che lui mi ha dato, e allora Luigi, perdonami.
0: Ma luce dei miei occhi, tu sai che noi siamo degli inguaribili peccatori.
1: Insomma, niente, allora, chiedo scusa perché mi sono dilungata, però mai avere tanta fiducia, se si fa una cosa si deve fare proprio perché lo desideriamo fare, perché se andiamo contro, che diciamo no, le cose vanno male.
0: Esatto, vanno male. Confermo. Allora, io ti lascio con un bel meneito che balliamo io e te insieme, nonostante la tua cosa al disco lì, perché anch'io ho il disco, una canzone di Viola Valentino, e la dedichiamo a tutte le donne che non hanno perso il marito perché se n'è andato, hanno perso il marito perché è scappato con un'altra. E Viola Valentino ci ha fatto sopra un bel meneito, prendendoli un po' per il e dicendo tu te ne sei andato, ma non sai che grande regalo mi hai fatto, ok? Ti voglio bene.
1: Un abbraccio forte.
0: Ciao.
1: A tutti. Grazie.
0: E mio marito se n'è ito.

0: Pronto!
1: Mio grande amico.
0: Ciao cara, ciao. Ciao
1: Buongiorno.
0: Francesca.
1: Dalla sua di Cremona e ti posso dire una cosa. Sai che io sono sensitiva, sono terapeuta bioenergetica. Tu sei una persona estrasensoriale, cioè appartieni molto al cielo e alla terra. Hai delle energie molto alte e molto intense.
0: Ma io
1: Ti puoi
0: guarda.
1: soltanto parlare, scusami, solo tu parlare, comunicare, dare la mano. Fai terapia all'altra persona e a te stesso.
0: Quindi vuol dire che faccio radioterapia?
1: Sì, siamo tutti. Io non posso non chiamarti perché sento che sei una persona molto positiva e sento che dopo io sto bene, sto meglio. Non sento più la malattia del silenzio, la solitudine. Perché ho comunicato con te, con una persona che è veramente molto energetica.
0: Guarda, Françoise, io ogni tanto richiamo le nostre ascoltatrici, nel senso che
1: Fa
0: era stato
1: piacere.
0: messo il limite di una telefonata alla
1: Sì, ho
0: settimana.
1: detto che avevo
0: Però
1: paura.
0: quando mi chiamano in privato e mi dicono: Giorgio, non ce la faccio, non ce la faccio, è come una pillola, un salvavita. Io una
1: No,
0: chiacchierata con
1: purtroppo.
0: te e la giornata va. E allora ho detto: fatelo, non createvi questi problemi.
1: Tutte le persone che ti chiamano non è per farti un complimento, è perché proprio sono attirate proprio di questa energia, di questa forza, di questo benessere. Io sai che ho fatto un lavoro di tanti anni e
0: Certo.
1: essendo a casa, che rivedo, mi rivedo, ti rivedo, sento queste sensazioni che quando mi dicevano, Francesca, tu soltanto a parlare mi dai così. Adesso io, ascoltando te, mi fai terapia.
0: Beh, Francesca, un conto è parlare alla radio, e lì ce ne sono tanti bravi, un conto è
1: Sì.
0: trasmettere, che è diverso.
1: È trasmettere, cioè parlare, comunicare, poi c'è trasmettere. La
0: Esatto,
1: trasmissione è una. Ecco, chi, dicono chi non comunica non esiste, è veramente vero.
0: esatto.
1: Se tu non comunichi, rimani solo, abbandonato a te stesso, invece questa è vita. Ma sai cosa vuol dire l'abbraccio, volersi bene, darsi la mano, darsi un bacio, dire a una persona: ma io ti amo, ma io ti voglio bene, anche se non la conosci.
0: No, no, ma infatti sono stupito da questa ondata di grande affetto da persone
1: Sì,
0: che non mi hanno mai visto e
1: hai
0: per le
1: molto, hai un
0: quali fino
1: grande
0: a qualche
1: successo
0: mese
1: che te
0: fa,
1: lo
0: non
1: merito.
0: so, fino a qualche
1: Sì.
0: fa non esistevo neanche, ma già dalle prime puntate mi è arrivata un'ondata di energia da parte vostra,
1: Sì,
0: veramente grande,
1: sì, sì, sì.
0: grande, grande.
1: Grande che proprio fa bene alla salute, alla nostra volontà, alla speranza e non si pensa più ai brutti pensieri.
0: Meno male che a qualcosa servo, dai.
1: Io ti abbraccio, ti ringrazio di aver comunicato con me. Grazie, grazie, grazie. E
0: Françoise.
1: saluto tutti i tuoi bellissimi telespettatori, che sono tutti eccellenti e positivi.
0: Perché siamo
1: Perché chi
0: tutti
1: chiama.
0: unici.
1: Chi chiama vuol dire che sono, vogliono la speranza, vogliono vivere. È la
0: Esatto,
1: vita questo,
0: esatto.
1: volersi bene. Sì.
0: Grazie Françoise, un
1: Ciao.
0: abbraccio enorme.
1: Ciao. Grazie
0: Ciao,
1: mille a te. Ciao.
0: grazie, grazie.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao, sono Ortensia di Muratello.
0: Oh, eccola qui, una mia Orti, mi mancavi questa settimana.
1: No, guarda, giuro, credimi, non ho il coraggio di chiamarti perché vorrei dirti tante di quelle cose, ma io mi associo a tutte quelle signore, all'ultima che ha chiamato, guarda, veramente, veramente ha detto delle parole sante, è vero, è vero, è vero, tutto quello che ha detto, che tu fai davvero radioterapia. Senza parlare della Carla, vogliamo parlare di lei, ne apriamo un capitolo. Vogliamo parlare del signor Gianfranco,
0: esatto.
1: Un altro capitolo. Cavoli, non lo so, su mia, le hai trovate tutte te queste signore che ti vogliono così bene?
0: Mi avete trovato voi veramente.
1: Hai come una calamita. Guarda, veramente, veramente, guarda. Mi associo a tutto quello che ti dicono. Cosa vuoi da dire? Non posso ognuna che chiama telefonarti e dirti è vero, ha ragione, anch'io la penso così. È vero, ha ragione, anch'io la penso così. Però ti dico tutto quello che ti dicono tutte.
0: Ortensia, io dico solo una cosa. Non so cosa ho fatto per meritarmi tanto affetto, però in coscienza io so che in questo programma ci metto l'anima e forse voi avete percepito quello. Non ve ne frega niente di una canzone o di quell'altra. Avete bisogno di energia e io credimi veramente ogni giorno nei boschi, in un tramonto, in un immagazzino tanto di quell'energia che mi piace portarla poi direttamente nelle vostre case e voi mi avete accolto come se mi conosceste da sempre.
1: Poi non so, dici di quelle cose talmente profonde, belle, vere, non lo so, allora giuro, non ho parole, basta, ti dico solo questo.
0: Ecco.
1: Mi associo solo a tutte quelle che ti chiamano, mettiamo che io sono in ognuna di quelle lì e che ti ridico quello che ti hanno detto loro, perché a volte ti dirò la verità, non ti chiamo, perché mi piace molto anche ad ascoltarti. Ti rubo energia anche solo ad ascoltarti.
0: Guarda, no, allora, guarda che è importante anche saper ascoltare.
1: Sì, infatti, guarda, sto benissimo quando ti sento, ti ascolto, e se a volte sono fuori a mezzogiorno, ma tu non esami mezzì, non ho, devo andare a fretta. No, ma adesso.
0: No, non si può. Non si può diventare dipendenti da un programma radiofonico, ecco.
1: Eppure, pure dai veramente, come ha detto l'ultima signora che ha chiamato, dai veramente una carica, non lo so, ti ascoltiamo volentieri, anche in silenzio, anche se non interveniamo, ma comunque ci siamo, ci siamo, ci siamo.
0: Lo so, e quando dico sempre io metto la macchina, voi mettete la benzina, ogni giorno mi fate il pieno, veramente, sono già pronto per domani io, con l'energia che mi avete dato. Per cui io ringrazio voi di questo infinito affetto che mi dimostrate, perché so che è sincero, ecco,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Perché la persona che vi parla è vera, nei pregi e nei difetti.
1: Sì, perché potrei, ti ripeto, potrei aprire un capitolo anche di quello che dice il signor Gianfranco, veramente quando parla.
0: Certo.
1: Sto ad ascoltare con gli occhi fuori dalla testa e dico, cavoli, ma senza dire quello che dice la Carla tutti i giorni, veramente hai detto giusto, sarebbe, è giusto, in pratica lei non scrive, non fa l'enciclopedia, ma la assorbiamo noi questa enciclopedia dei suoi racconti giornalieri. Allora, veramente
0: e io Ortensia ringrazio chi come te, come lei, apre il suo cuore anche in una diretta radio, non tiene tutto per sé e quindi sì, condivide
1: una ricchezza incredibile, ci facciamo veramente una cultura con quello che dici tu, parole giuste, parole sensate, parole posate, parole che ti tirano su. Allora non lo so, continuerei a dire quello che ho già detto, continuerei a dirlo perché comunque sono convinta di quello che dico.
0: Ortensia,
1: ha ragione la signora che ha telefonato prima di me a dire che fai veramente a Roma
0: radioterapia.
1: Ecco, va bene.
0: Ortensia, allora ti dico solo quattro lettere: TVBF, TVBFS. Occhio.
1: Ecco. Guarda, ti ripeto, guarda, veramente una cosa pazzesca. Io non ho mai provato una cosa così e non ho 30 anni, ne ho 76, ne ho incontrato di gente nella vita, perché devo fare 40 anni in ospedale, voglio dire.
0: E allora tu lanci un grande messaggio, Ortensia, lanci un grande messaggio. Mai, mai dire persona... oramai, perché quello che non è successo fino a ieri può accadere domani a qualsiasi età. Io fino a marzo non esistevo e poi sono arrivato.
1: Guarda, veramente una persona come te, ti ripeto, ne ho conosciuta tantissima di gente, ma di più ancora di tanta, ma veramente una persona come te, no, che mi ha rubato il cuore, giuro, mi ha rubato il cuore.
0: Giuro, giuro, alle due te lo rendo.
1: Saluto.
0: Ciao Ortensia.
1: Ma prima che faccio perdere tempo, rubo agli altri di dire quello che pensano.
0: Un bacio. Ciao, grande, Giorgio. Grande, ti voglio bene, bene, bene, bene. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Mi spiace per Viola Valentino che suo marito se n'è ito. Pronto?
1: Pronto? Mi dispiace, sono Lucia, ho dovuto aprire a mia figlia che è venuta proprio col momento che stavo parlando con te.
0: E comunque, sai che ieri ti ho tirato le orecchie perché ho detto non piangere prima che il piede faccia male. Ecco, vedi
1: non
0: che...
1: piangere.
0: Ecco.
1: Totalità, ho pianto tutto il pomeriggio perché il dottore voleva mandarmi a fare la risonanza magnetica. Ad ogni modo, stamattina sono andata dall'oculista.
0: Sì?
1: Bravo, bravo, bravo, perché tutti quelli che ho passato non mi hanno fatto gli esami di questo qua. Va bene, sono contenta, ho comprato gli occhiali nuovi, ecco, è uno che sa fatto suo, è giovane, perché è giovane, ha finito gli studi da non molto tempo, però mi ha fatto fare di quelle cose, di quelle viste che nessun altro, forse perché facevo con la mutua,
0: certo,
1: facevano leggere una riga e poi basta.
0: Esatto.
1: Invece questo qua mi ha fatto proprio, guarda, ti dico la verità, bravo, sono contento, allora lo dico anche a Giorgio.
0: E allora io sono felice di sentirti felice questa mattina. Ecco. Okay?
1: Ieri ero disperata perché fatalità, il medico mi ha messo anche, insomma, mi ha messo un'agitazione perché dirmi che mi manda a fare la risonanza, insomma.
0: Ma insomma, alla fine è un controllo in più, se non salta fuori,
1: sì.
0: Ecco. Vai tranquilla, vai, i controlli vanno fatti, poi si guarda l'esito, stai tranquilla un po'. Lucien,
1: ciao,
0: ti voglio positiva.
1: Ti bacio, ti stringo forte perché sei un amore, guarda.
0: Te voglio bene, assai.
1: Ecco.
0: Ciao Lucien.
1: Mi servirebbe una persona come te vicino, perché io non
0: verrò a farti il badante. Ti abbraccio forte. Ciao Lucy,
1: ciao.
2: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 13 e 14 minuti.

0: E andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio.
0: Con chi parlo di bello?
1: Sono Franca, dalla provincia di Bergamo. È la seconda volta che chiamo.
0: E mi dici anche il paese, che sono più contento?
1: È una metropoli, guarda.
0: Ah.
1: È bellino.
0: Vabbè, dai. Conosco tutta la zona, per cui... Assolutamente. Come stai?
1: Insomma, dai. Mi sento parlare di maculopatia, siccome ce l'ho anch'io. E ti ascolto dappertutto, tutto il giorno, sempre quando ci sei. Mi fa piacere.
0: Grazie. Io ce l'ho anch'io la maculopatia, peraltro non quella umida, ma quella secca, che quindi non puoi, non solo guarisci, niente. Puoi solo prendere delle pillole che costano anche care, che la rallentano.
1: Anch'io.
0: L'ho ereditata dalla mamma, che anziché lasciarmi i soldi mi ha lasciato la maculopatia.
1: Immagina, adesso io sono arrivata da uno, un decimo, l'altra quattro. Sono arrivata perché non riesco più a leggere.
0: E questo, però ti dico una cosa, mia mamma, che leggeva tanto, ha ascoltato di più la TV, perché in quel caso lì dice: magari non la vedo, però almeno sento. E quello era importante, perché dice: perdere tutti e due, anche l'udito, sarebbe grave. E dico sempre una cosa: non abbattiamoci mai, perché ogni tanto chi sta lassù ci dà una croce da portare, però cerchiamo di guardare oltre quella croce e di cogliere nelle piccole e belle cose che ci circondano la forza per portarla, questa croce.
1: E per forza,
0: ecco.
1: Per forza, dai.
0: Ecco.
1: Comunque grazie delle tue parole, dai.
0: No,
1: ti sento sempre volentieri.
0: Sai che sono molto sincere. E visto che siamo compagni di malattia, aggiorniamoci presto con le nostre diottrie. Ti voglio bene e mi raccomando,
1: grazie.
0: Ti voglio serena, ok?
1: Ok, dai, ti ringrazio.
0: Un bacione, un bacione e un abbraccione. Ciao, grazie mille.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Sì, ciao, sono Fernanda da San Rocco al Porto, in provincia di Lodi.
0: Buongiorno Fernanda.
1: Ciao, è da poco che vi ascolto, però sono sincera, è da stamattina alle 8 che ascolto la vostra musica e adesso sentire la tua voce mi rende ancora più felice.
0: Fernanda, mi stai facendo un complimentone.
1: No, questo è la verità, perché prima non ascoltavo molto la musica perché avevo la possibilità di uscire,
0: certo,
1: di curare due nipotine, tante cose, diciamo, che in famiglia non si possono trascurare.
0: Ovvio.
1: Però adesso che sono sola e da 10 mesi che ho subito un gravissimo incidente mortale,
0: mamma mia,
1: sono qui viva, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e adesso voi mi date la forza di andare avanti.
0: Fernanda, permetti, è la prima volta che mi chiami?
1: No, è già un po' di volte e sono sincero, ho chiamato l'altro giorno perché volevo ascoltare la canzone nuova di Galassi e Omar.
0: Ah, è vero, sai che io però purtroppo non tratto il liscio perché
1: no,
0: lo fanno i miei colleghi.
1: Niente, non ha importanza, però sento le tue belle parole e mi rincuorano ad andare avanti.
0: Ecco, mi raccomando, Fernanda è un nome bellissimo innanzitutto, che io adoro.
1: Ma non lo so, papà me l'ha imposto e lo devo portare.
0: No, e beh, a me piace Fernanda, molto.
1: Ti dico la verità, io abito in un paese di 3.600 persone qui in provincia di Lodi,
0: sì,
1: e se mi credi in questo paese sono la sola che si chiama Fernanda, quindi questo mi fa anche onore.
0: Allora, sappi che io sto in un paese di 3.500 persone e c'è una sola Fernanda. Peraltro un'amica,
1: allora,
0: carissima.
1: Siamo simili.
0: Esatto.
1: Siamo simili.
0: Per cui non puoi adorare le Fernande, dai. Oh.
1: Va bene, io ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo presto.
0: Guai se così,
1: grazie,
0: non fosse, promessa mantenuta.
1: Grazie.
0: Ciao Fernanda.
1: Grazie che ho scoperto questa, diciamo così, questa radio.
0: Rimani con noi perché sei benvenuta in famiglia.
1: Va bene, grazie tante.
0: Ciao Fernanda,
1: buona giornata,
0: un abbraccione
1: caro.
0: Anche
1: ciao,
0: a te, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto!
1: Giorgio, scusa, ma ti dico una cosa. Dimmi. Io ho un figlio che bianco è bianco e nero è nero, è un ingegnere elettronico e ha lavorato 30 anni per l'IBM.
0: Sì?
1: Sai cos'è,
0: sì,
1: l'IBM?
0: Sì, certo.
1: No? Quando c'era da assumere qualche persona nuova, al colloquio mandavano lui, perché lui, come vedeva le persone, le giudicava.
0: Allora, questo è un dono che una persona ha, è
1: sì,
0: un talento,
1: esatto.
0: È un talento.
1: Ma non ho finito. Tu sai che a quest'ora tu ci sei sempre. Lui sia il mercoledì e sia il venerdì mi porta o la piadina o la pizza calda, loro ci sono di sopra, servono anche me,
0: certo,
1: naturalmente. Ma ti ho sentito, la tua voce si è fermata un attimo, da quest'ora un po' prima. E fa, chi è che parla? Ho detto, una persona DJ che lavora nella radio, il signor Rabizzi, ho detto, l'ha messo qui nella sua emittente, perché ci trattiene tutti i giorni. È stato, non ricordo il tema che c'era, che tu dicevi.
0: Certo.
1: Sai cosa ha detto? È una persona colta, umana e altruista.
0: Mamma mia, no, basta, oggi basta,
1: giuro,
0: perché sennò...
1: Sennò, visto che oggi è il tema...
0: Allora, ragazze, io ho un cuore, non costringetemi a versare la lacrimuccia in diretta.
1: Sei unico, Gio, guarda.
0: Allora, basta...
1: Guarda che lui, prima di dire giusto una persona, bianco e bianco, nero e nero, se una cosa non le va, ha detto queste tre parole solamente.
0: Allora, se mi mettessi tutti i vostri complimenti dentro, peserei 150 kg, però la cosa mi fa scoppiare il cuore, mi fa venire la pelle d'oca.
1: No, mi fa venire un infarto.
0: No. Però ci scappa la lacrimina, perché mi commuovete, perché anche io ho un cuore.
1: Però, ultima cosa, guarda che quello che hai l'hai guadagnato. Per niente, non arriva niente.
0: Di questo te lo posso garantire.
1: Di non arriva niente per niente.
0: No, te lo
1: Giorgio.
0: Posso garantire.
1: Io nel mio quasi secolo di vita te lo posso dire. Quello che ho avuto, sono egoista, ma me lo sono un po' guadagnato. Ecco.
0: Esatto, perché la fortuna un po' ti aiuta, ma poi il
1: brava,
0: talento lo devi coltivare.
1: Brava. Brava, brava. E quello là che ti ha fatto quello scherzo del telefono, STRNZO.
0: Sì.
1: Ecco, l'hai capita?
0: Sì.
1: STRNZO.
0: Sì. Sì, sì, diciamo pure stronzo. Sì, ma sta continuando anche adesso.
1: No,
0: ma lui,
1: volevo dirla giusta, però aspetta, te va bene tutto.
0: Ma lui sta continuando anche adesso, ma se si diverte con così poco, ma lasciamolo giocare questo povero cretino.
1: Ciao Gio.
0: Un bacione.
1: Grazie.
0: Ti voglio bene, ciao Carlo.
1: Anch'io, io di più.
0: Va bene, ciao.

0: Altra telefonata, pronto!
1: Radioterapy?
0: Sì, ha prenotato?
1: Ho prenotato anch'io una visita.
0: Viene con la mutua o a pagamento?
1: Mentale, guardi, no, la offro spontaneamente. Mi piace un casino le persone che si riconoscono nel tuo modo di gestire questo tempo che hai a disposizione. E mi sembra che le persone abbiano veramente il bisogno di sentirsi unite, di vivere un po' di tranquillità, di lasciar perdere i problemi che ci crea il sistema, il meccanismo, la politica, gli stati, le leggi. Hanno bisogno di serenità, di divertirsi e di qualche risata in più. Ne faccio parte anch'io di questo. Però ecco, io che mi sono isolata in montagna appunto per vivere queste cose, capisco tantissimo queste persone. Sono tutte dentro la radio, non le conosciamo, non le vediamo, però le sentiamo molto vicine. E loro si sentono altrettanto come mi sento io. Sono le sensazioni che fanno stare bene.
0: Io, dopo queste parole, non posso che inchinarmi davanti a tanta saggezza. E conoscendoti di persona posso dire che sei, e lo dico a tutti, non mi vergogno, una grande bella persona e soprattutto per me uno dei miei riferimenti, tu lo sai benissimo, ok?
1: Ma io lo voglio essere, anche ecco. Tu sei un riferimento per me, ecco. Ti ringrazio Giorgio, continuiamo così,
0: va bene,
1: abbiamo bisogno tutti,
0: grazie nonna Lu, te amo,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.

poco conosciuta in Italia, ma amata in tutto il mondo per la sua voce meravigliosa, era Sarah Brightman. Adesso invece vi voglio raccontare un episodio, uno dei tanti della mia ricca vita, come tutti voi dite, e andiamo un po' indietro nel tempo. Andiamo esattamente 1994. Io ovviamente lavoravo già in radio e in radio, oltre a condurre il mio programma, tenevo sempre la direzione artistica e i rapporti con le case discografiche, per cui in qualità di addetto stampa andavo a Sanremo, andavo al Festival Bar, andavo al Disco per l'Estate e ogni tanto quando c'era qualche artista nuovo che si proponeva alla ribalta, i vari discografici ci chiamavano presso la casa discografica in pochi eletti, quelli che ritenevano le persone più giuste per dare un'opinione. E la signora Maionchi, la mia Mara, mi convocò alla Ricordi, che è la sua casa discografica di suo marito, e mi disse: senti Joe, tu che sei sempre alla ricerca di nuovi talenti perché dici che anche la musica italiana va bene gli anni 60-70, però va rinnovata, mi è arrivato un provino di questo ragazzo, mi fa: te lo faccio sentire e poi mi dai il tuo parere. Secondo me avrà un futuro, però vorrei farti sentire la canzone, che saremo già più o meno tutti d'accordo per pubblicarla. Io vi faccio sentire la canzone e poi vi dico chi è questa persona.

Questo accadeva all'inizio del 1994. Tre mesi dopo, Mara Maionchi indice una conferenza stampa per presentare un nuovo artista con un intero 33 giri, il suo primo, che conteneva questa canzone intitolata Vera. Lui era ed è Sal Da Vinci. Nasceva nel 1994 con questa bellissima canzone. Sono frammenti così della mia storia che amo ogni tanto raccontare. Come mi piace spaziare, oggi magari abbiamo tralasciato, mi spiace per Gianfranco, magari la parte soul, abbiamo messo un po' di disco, abbiamo fatto un po' di storia della musica italiana. Mi piace spaziare, ma mi rivolgo magari a persone come Carla. Carla, ti ricordi tu che hai una certa età, ed è molto certa questa età, negli anni prima ancora che nascessero la musica soul, che nascesse il twist, il rock and roll, eccetera, eccetera, nei grandi saloni delle feste e soprattutto sulle navi si esibivano non dei cantanti, semplicemente delle grandi orchestre. Sto parlando degli anni a cavallo delle due guerre mondiali, quando si visse un decennio di prosperità e la gente amava prendere queste navi e fare queste lunghe crociere dove c'erano sempre delle grandi orchestre. E i pezzi non diventarono mai mondiali, però vorrei farvi tornare, anche perché non ci siete mai passati, nell'atmosfera dei magici anni 20-30 su una qualsiasi nave americana. E buon viaggio!

0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Così abbiamo fatto un salto tanti, tanti anni fa, giusto a rigor di cronaca. Lui era Harry James con la sua orchestra, il suo 33 giri How High is the Moon, Quanto è alta la luna. L'ho trovato in un mercatino in un quartiere di Brooklyn a New York quando ho fatto il mio viaggio in America. E devo dire, io dico sempre una cosa, ovviamente ho un genere musicale che preferisco, però io dico sempre una cosa, bisogna aprire la mente. Io, se c'è una canzone che mi dà emozione, non mi interessa a che genere appartiene, mi piace e basta. E quindi impariamo ad ampliare sempre i nostri orizzonti. E se non riesci ad ampliare gli orizzonti, vuol dire che... vuol dire che non ci vedi bene, e allora...
1: Messaggio promozionale.
0: Amplia gli orizzonti, guarda meglio, cura i tuoi occhi. Ottica Zanetti, occhiali perfetti, ti aspetta nel negozio di Iseo, per esempio, anche la domenica, adesso che è stagione. Scegliere Ottica Zanetti significa scegliere su due punti vendita presenti da 60 anni che hanno avuto dei riconoscimenti internazionali. Con un semplice test visivo computerizzato, senza aspettare mesi e mesi di attesa con la mutua, andate da Zanetti e vi saprà dire nel giro di pochi minuti quali sono le problematiche dei vostri occhi. Ma ovviamente la macchina rileva le problematiche, poi Zanetti subentra con la sua competenza e vi dice qual è il modo migliore per trattare il difetto che in quel momento attraversa il vostro occhio o i vostri occhi, proponendovi ogni tipo di lente graduali, eccetera eccetera. Naturalmente a seconda della vostra patologia vi darà naturalmente la lente perfetta, e questo vale anche per gli occhiali da sole. Due punti vendita, uno a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Per cui, cari amici e care amiche, ampliate i vostri orizzonti. Ottica Zanetti, occhiali perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.

Nel 1995 la Carosello Record decise di realizzare questo disco dove Mina cantava le canzoni degli anni 60 in spagnolo. In questo caso l'avete riconosciuto, stessa spiaggia, stesso mare. Ma attenzione, poté farlo perché tutte queste incisioni Mina le fece quando era ancora molto giovane, quando ovviamente il suo marchio non era depositato, non aveva ancora aperto la sua casa discografica, e quindi realizzarono questo disco, ma lo fecero in tiratura limitata, per cui andò a ruba e io, grazie a Dio, con un po' di fortuna, sono riuscito ad accaparrarmi una copia. Una cantante che io ho veramente adorato e che ho sempre amato per la sofferenza che ha provato nella vita, perché credetemi, essere artisti a volte significa avere una sensibilità a tratti esagerata che ti rende veramente fragile. Sul palco tutti ti applaudono, tutti ti vogliono bene, tutti comprano i tuoi dischi, ma c'è un qualcosa dentro che ti tormenta, che ti senti un po' come morire. Aveva trovato la serenità con Luigi Tenco. Quando Luigi Tenco si tolse la vita, andò in crisi, tentò due volte il suicidio, finché la terza volta ci riuscì. Ha realizzato canzoni e cantato in tante lingue in tutto il mondo, anche lei di origine vagamente italiana, anche se la Francia la rivendica come cantante sua, e devo dirvi che il film che hanno fatto su di lei credo di averlo visto non so quante volte e imparato a memoria. La adoro, nella sua pacata tristezza, la grande voce di Dalida.

0: Ragazzi, non so cosa dirvi, a me lei piace un sacco e scusate se magari nei prossimi giorni vi proporrò altri brani, anche perché è stata un po' dimenticata. Quando parliamo della musica degli anni 60-70, noi italiani ci fermiamo sempre, ovviamente, a grandi artisti, ma vi parlo dell'Equipe 84, i Camaleonti, i Nuovi Angeli, eccetera, eccetera. Però magari ci dimentichiamo di artisti che hanno portato la musica in tutto il mondo proprio in quegli anni, cantando anche in italiano, perché lei ha cantato molte volte in italiano. Adesso però attenzione!
1: Messaggio promozionale.
0: Mancando una decina di minuti al termine del nostro programma, devo ricordarvi, naturalmente, guai se così non fosse, che anche oggi il Giorgio Conti Show è stato offerto dalla premiata, non Forneria Marconi, dalla premiata azienda GFP RAC, che trovate proprio qui, fiore all'occhiello della comunità di Polaveno in provincia di Brescia, azienda che da 50 anni si occupa di componenti meccanici per l'elettronica. Lo fa con grande precisione, investendo in questi 50 anni in nuove tecnologie e rendendosi pertanto competitiva al punto di essere una delle 5 principali in Italia per il suo settore. Il consiglio che vi do è sempre quello, non sto lì a elencarvi tutto quello che fa, ma vi potete rendere conto di quello che è l'azienda andando sul sito internet, dove vedete tutti i vari reparti di lavorazione. C'è anche questa bella simpatica intervista che Nicola rilascia a una giornalista della RAI, tra l'altro, e poi vedete tutto il catalogo. E quindi io vi ricordo solo l'indirizzo: GFP RAC, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

Il suo successo nasce grazie al sodalizio con Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André, e ai loro tempi sfornarono successi come Un corpo e un'anima. In questo caso poi lui si è messo in proprio, ha fatto due o tre dischetti che hanno funzionato, direi, discretamente bene. Questa era I miei giorni felici, che sono i giorni che voi mi state facendo vivere da quando il 2 marzo ho iniziato questo appuntamento con voi. Apro un'ultima pagina della storia della musica. Grande importanza hanno avuto nei vari anni anche le colonne sonore di film. Abbiamo già passato nei nostri programmi la sigla di Ghost, Unchained Melody, che faceva piangere tutti. Abbiamo passato la sigla di Anonimo Veneziano, abbiamo passato la sigla di Love Story, insomma abbiamo passato la Grease, La febbre del sabato sera. C'è un altro grande film legato a un'altra grande colonna sonora. Vicino ai saluti, però prima direi, con un bel sax, ascoltiamoci Il Padrino.

Parla più piano e vieni qui vicino a me. Quante versioni anche in italiano del Padrino. Ebbene, cari amici, siamo arrivati alla fine anche oggi. Sono volate queste due ore, nonostante il sabotatore, l'abbiamo portata in porto dignitosamente, grazie a voi. Grazie di cuore perché siete stati fantastici. Noi ci ritroviamo domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, ore 12:14, Giorgio Conti Show, dalle piccole Mirato di Polaveno e dalla Sala Ovale. Il mio grazie oggi la traduco con una canzone di Massimo Ranieri. Un giorno bellissimo, quello che anche oggi mi avete regalato. Grazie di cuore. A domani, ovviamente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 7...

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io? No, tu no. Con la bella sotto braccio parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: batte, che batte per te. Simon, Simone,
1: è la tua voce. Sei su Radio Super e si sente.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 17 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi, con la Chiesa Universale, celebriamo la festa di Santa Brigida, religiosa, patrona d'Europa. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Re del Cielo,
1: Dio Figlio di Padre,
0: Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Tu che togli i peccati del mondo,
0: accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo,
1: tu
0: solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più, ancora più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Ecco, vorrei sottolineare un punto che secondo me che accomuna la festa di Santa Brigida e le letture di questa celebrazione, e cioè il legame profondo con Gesù Cristo. Nel Vangelo che abbiamo appena proclamato, ascoltato, Gesù invita appunto ciascuno di noi, ogni suo discepolo, discepola, di cercare di avere questo legame profondo con Lui mediante la metafora della vite e i suoi tralci. E Gesù usava una parola che molto ha un senso profondo nel Vangelo di Giovanni, il verbo rimanere. Rimanete in me, così portiate frutti. Senza di me non potete far nulla. Quindi Gesù ci invita ad approfondire il nostro legame con Lui. Il frutto che Gesù aspetta, che Dio aspetta in ciascuno, da ciascuno di noi, è semplicemente l'amore, l'opera dell'amore. Da questo amore scaturiscono le altre virtù che conosciamo bene. E anche San Paolo, nella seconda lettura, ha testimoniato il suo legame profondo con Gesù. Lui ha detto: questa vita io vivo per Cristo, non più me. Questo significa che Paolo ha vissuto fino in fondo la sua relazione con Gesù Cristo dopo la sua conversione. Noi sappiamo quasi a memoria la storia di San Paolo, da persecutore a un apostolo molto, molto fervente nel testimoniare Gesù. E lui stesso ha testimoniato che «o aspetto solo la corona del vincitore, perché ho combattuto fino alla fine». Questo è San Paolo, che la sua vita dopo la conversione è vissuta solo per Gesù. Anche qui Paolo ci invita indirettamente a vivere questo legame. Santa Brigida, anche Santa Brigida, prima di diventare religiosa, lei era sposata, moglie e anche madre di 8 figli. E poi una dei suoi figli è diventata anche santa, Santa Caterina di Svezia. E allora Santa Brigida, come tutte le mamme, nella sua casa, nella vita matrimoniale, già ha vissuto questo legame profondo con Gesù. Se leggiamo un po' la sua storia, noi vediamo che tante volte lui e suo marito, lei e suo marito, faceva pellegrinaggi in Terra Santa, a Roma, anche in Spagna. E dopo la morte del marito ha portato anche una vita religiosa, anzi ha fondato una congregazione, servitore del Salvatore, serve del Salvatore, a Roma, fondata a Roma, e quindi la sua vita anche vissuta per Gesù Cristo. Quindi a ciascuno di noi, a ciascuna di noi, di chiedere: a chi mi attacco veramente nella mia vita, come cristiano, come cristiana? Il mio cuore riempie di questo legame con Gesù, oppure legame con qualcosa altro? Se non porto frutto nella mia vita, forse c'è qualcosa che devo riaggiustare, devo rivedere se il mio cuore si attacca veramente a Gesù, come San Paolo, come Gesù ci chiama, come Santa Brigida ci ha testimoniato. Allora cerchiamo di purificare sempre di più il nostro legame con Gesù, così che diventiamo veramente tralci che portano frutto per la vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Sì.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Padre misericordioso, che hai impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Brigida ci offri un esempio, nella comunione con lei, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Egli.
0: Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: E scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
2: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrata con olio di letizia.

0: Preghiamo. Padre Onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento, impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E buona serata a tutti.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 53 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono stato

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà.

ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 17 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non...

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei...

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: 1:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:51.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.